molta attenzione. Affrontiamo questo molto attentamente. Non rimandiamo più. Apriamo la cassetta e prendiamo pezzo per pezzo i piccoli enigmi dalla scatola con molta attenzione.